A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. Ed uasse chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar ozza bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fich be, manetches, parasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stuved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muont resch nouf, ed asch semna ein di mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scuverta.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern da tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente Angola secrets da facenta, uscia la renfaccia. La Spagna batte la Belgia e suando uscia la Francia nel mezzinal del campionato mondiale de palapè. L'Auroz dat in ulterior di da cialira con 33 grazie a Quera e 24 grazie a San Murezzen. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern da tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI, che è stato davos il programma ChatGPT. OpenAI doi aver engolà secrets da facente da Apple ai nom en l'accusazione. Quella s'adrizza contro dus anteriurs employats da Apple che lavurien os per OpenAI. Qual seien davin avanti informazions confidenziales. Concret giaia per il svilup d'in telefonin che pudes far concurrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tutte le renfaccias en vers il servetsch de finanzas Bloomberg a OpenAI dic che els naien agin interesse vida secrets d'autres firmes e che els vegliam plitost se svilupar tecnologies innovatives. Il Stati Uniti pretendono dall'Iran in una declarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia avverta e segira. Quai ha detto il rappresentante della reggenza americana in vers pliras medias. Il ultimes dies ha da discurs produktivs durante le partite del conflitto. Schien ha detto il rentante Nagina convegna stoppia l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa del combattimento con l'Iran ne vale definitivamente un po' più. Oltre a questo, Donald Trump pretende che l'Iran abbia domandato per ulteriori discorsi. Teheran ha rifusato questa pretensione. E con questo in Svizzera, la radunanza comunale di Valsonpiedra ha approvato ieri il quinto annuale dal 2025. Per expense de passa 10 milioni di francs, a quel sarà con un surplus di abbonamento 5 milioni di francs. Contribuisce a questo risultato in consunt las entrate sor la vendita dell'energia da partecipazione, scrive la Vishnanka. Prima avanti è la del dretch da Burgaisa di nome dell'Afghanistan e da ses ufans. Venerdì sera è un incendio da Guauta Brisago nel Tessin. Per la popolazione regidentante Nagin Privel han comunicato le autorità locali via l'avvertimento della Confederazione Alert Swiss. L'incendio in Assaia Beach Gronta, conferma la polizia cantonale, sin domanda dall'agentura di novità Kisten SDA. Tutina an las autoritats appella la popolazione de serrar portes e fenestres square de metter ort funzion las ventilazions e las climatizazions. En pli duai el evitar il territori per tucia. En lentir Tessin val in scomonda far fieu absolut. Similarmente il sport, la Spagna è qualificata per il mezzfinal del campionato mondiale de balapè. Quai grazie ad una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisiv per il spagnol se fa Michael Merino en la 88ª minuta. En il mezzfinal fronte la Spagna sin la Francia. Quest duel è l'autor mardi. En ses quartfinal fronte la Svizzera Notts in the Mounts in l'Argentina, la squadra nazionale sto da nuovo mai in desister da Joan Manzambi. Quai ha confermato il trenador Murat Yakin a ciaggiunto in una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensivo si è blessato del genoglio durante il trenamento. Ed anche una novità del ski alpin, l'anterior skiunz Roland Colomba è morto in la Villa Dicina da 75 ons venter greva malsogna. Quai ha comunicato a sua famiglia su Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan godignà la medaglia d'argin en la corsa rapida. Il Zons 1973-74 el mince mai godignà il classamento generale in questa disciplina. Tut en tut el godignà 8 corses della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriurs platz da podest.
0: La meteo.
1: Otesi per grande parte sulle lief, durante il dies se formen in cins nivels accumulus. en il sit poi localmein venir pletsch. La temperatura maximale è 24 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Concepto verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: las novitats der RTR.
1: Il concern de tecnologia Apple porta plant contra OpenAI. Il concurrent ha engulas secrets de facenta, uscielar in faccia. La Spagna batte la Belgia e suan d'uscia la Francia nel mezz final del campionato mondiale de balapè. E Laura ha usato in ulterior di da Cialira con 33 grazie Quera e 24 grazie San Murezzen. Gelle 7, meu nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contra il concurrent OpenAI, che stat de vos il programma ChatGPT. OpenAI doi aver engulat secrets de facente de Apple, ai nom en l'accusazion. Quella se drizza contra dus anteriors employats de Apple che lavurien os per OpenAI. Quals ein davin avant informaziuns confidenziales. Konkret gia per il svilup di nov telefonin che pudess far concurrenza agli iPhone. OpenAI refusesce todles renfaces, en vers il servetsch de finanzas Bloomberg a OpenAI ditch gels neinagin interess vida secrets d'autres firmes e gels veglian plitosch setschil par technologies innovatives. Il Stati Uniti pretenden dall'Iran in una declarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura, quai ha detto un rappresentante della regenza americana in vers pliras medias. Il devos di sei da discurs produktiv strante las partides de conflict. Schina detti dentant negina convegna stop l'Iran quintar con una ulteriore intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa de combat con l'Iran ne vaglia definitiva mai in bec pli. Urte de quai a Donald Trump pretendi che l'Iran ai domanda ulteriors discurs. Teheran ha immediatamente refusa questa pretensione. E con quai in Svizzera la radunanza comunale de Val San Piedra approva ier il quinannual dal 2025. Der Expenses de passa 10 Millions Francs, a quel sarà con in surpli da abbonament 5 Millions. Contribui a quest resultat in consum de las entradas sord la vendita de l'energia de participazione, scriva la Vishnanka. Plin avant a ella da il dretsch de Burgais di num de l'Afghanistan e de ses dus ufans. Wenn de disaira ed ein incendi de Guaute Brisago in el Tessin, per la popolazione regia dentant Najim Privel, han comunicat las autoritats locales via l'app d'avvertiment dalla Confederazione Alert Swiss. L'incendi ne sai a Beachgron, ha confermato la polizia cantonale tessinaise sin du monde dell'agentura de novitats, Keystone STA. Tutin han las autoritats appellà alla popolazione da serrar portes e fenestres, scuer de metter ort funzion las ventilazions e las climatizazions. En pli duai el evitar il territori per tuccia. En lentir Tessin vala in scumonda far fieu absolut. Nu in il sport, la Spagna es qualificata per il mezz final del campionato mondiale de balapè. Quai grazie ad una vittoria da 2-0 contro la Belgia. Il gol decisivo per il spagnolo fac Michel Merino en l'88 minuta. En il mezzfinal fronte la Spagna os in la Francia, quest duel e l'auter mardi. En ses quartfinal fronte la Svizzera la Noche in the Mounts in l'Argentina, la squadra nazionale stoppia vinavant esister Joan Manzambi. Quai ha confermato il trenader Murat Yakin a ciaggiunto in una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensivo si blessava del genuglio durante l'intrenamento avant l'ottavo final contro la Colombia. E anche una novità del ski alpin, l'anterior skiuns Roland Colomba è morto nella villa decina da 75 ons ventre greva Malsogna. Quai ha comunicato sia famiglia sin Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo ha il Valesan gudignà la medaglia d'argent en la corsa rapida. Il Zons 1973-74 ha il mince mai gudignà il classement general en questa disciplina. Tut en tot ha il gudignà 8 corses della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriurs platz da podest.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinque livelli di cumulus e nel sito poi localmente in venir bletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione d'Aquera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Tschum vergaules jat. La sonda and the mound sin undas remonches, the mound de quellas uras, dormen als bjars forse luon. Ni mirdic, puspei, assiemien speranza de quai.
4: Vargas!
3: Gli emirati che la notte porta osman us in prem inega a tra al di al microfono per vus Anna Selina Quinter in a biala sonda.

0: Todisch vergaules siat cun Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen. Allo, ein quals dus Quartfinals. Ja, Historia.
1: Goals, Emotions, Analyses. RTR.
0: Also prims dus Quartfinals. Ja, vergai, ihr sera el second de quel campionati mondiali de ballapai eisi puspei girtiau adel Michel Merino. Sette la Spagna, Simeon Schkojo, ciao final, tacht. E la prossima ronda. 2 minuti sentre che le venius mi da usen. In ed in, stevi tocken a lu della 88 avla minuta e si lu gertiau ed el de di en avantage ed scheia per la victoria. Al goli numerin dels Belgiers, Courtois, a viu la victoria, model bonano, trelet sei dau larmes, circa in quart d'ura von, quella stiu benduna al platz. Sentre che lei se blessaus. Ma sin smere sin quei giug, 6 gien 49 minutes. Sil platz ei durvau en tot 6 gien 49 minutes per venir de meter durant in campionati mondial push benega in val el gol del spagnol. Si mens quei e girtiau a la Belgia vuol di, io e pa e pusseivel a ton e già usclach quei miez final gespecia. Quel vegn fed interessant per la Rocha incontr le bleu.
1: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, il Stati Uniti la show, ad RTR il scorz.
0: Baba Schwimms con By the Window in a biala sonde vus.

0: Müller.
1: In la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concurrente OpenAI, che è stato il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secrets de facente da Apple ai nome in l'accusazione. OpenAI refusesce tutte le renfaces. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via di Hormuz sia aperta ed er si gira, come ha detto un rappresentante della reggenza americana in vers plires medias. Il Davos di sia da discorsi produttivi durante le partite del conflitto. E la Spagna si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale da Balapè, che grazie ad una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisivo fa Merino in l'88 minuta. E nel mezzo finale fronte la Spagna sin la Francia, questo duel è l'alter mardi.
2: La meteo.
0: In una sonda della Stadt Schodel-Codisch, dati oggi per grande parte il Soleil dominesce, dati 33 gradi alla regione di Cuera, 30 alla Surselva, 24 alla Engia di Nauta. Ai dati, d'anton, durante il dia per neblas de cumulus, el sit vigna in certs logens e in tic blech. De maunesilu e puspei caul bi, a percas che vus veis forse quintau da di questa notte zeneus amara bal ad in public viewing ai sferdente zwaren pausu la notte duest antonon restapulit mi gioival. Gia Vigilina Biala Sonda
2: RTL Credible

0: La Sabrina Carpenter con Espresso. Co e quei acemen schedus cors data nel pez. Schin sabo propi prcido eus tene. Per exempel, schin sa al bab, che schwitzer, alla mumma argentina. Gie, quei date cret bu a sci bia el grigiun can gest quella combinazion, dus ed els endenton in conoscenz ein dus sportists. Nun nademen els dus freeskiers de Zuz Nicola ad Jan-Andri Bollinger. Omis dus e interessai el balapoi. Els vesen quei dilemma argentina ni svizzera denton fec pragmatic, si meins el fravei Nicola.
1: Il gioco è molto speciale, in senso che è anche mega cool, perché c'è uno dei due team e è la halbfinale già girisce, ma è anche cool di guardarci ci guadagna e è cool c'è uno girisce già la halbfinale.
0: Dal fra Juven, Gian-Andri, conceda che le fan dormono tutti in Jugadur, mobo in Svizzera.
2: In sé sono un po' da più per Argentina, perché c'è già di uno guardo Messi, scoccio il gioco e Alice è il mio grande idolo e questa sanda in sé a me è stessa Ciccio Guadagna.
0: Nicola Gian-Andri Bollinger viene in amici a casa alla Valle notte prossima a Marà con il Duke Historic per la Svizzera. Qui è in Svizzera, non in Argentina, ma in Olanda. Neu calzen attualmente in campo di trenamento a Elo Svesi a un vigni di Daul.
2: Curcio noi guardiamo per la pe essens schon piuttosto un po' emozionell. Heinz Spragins schon tut els Gols, scha la Schweizer fa un Gol d'August, ma erst l'Argentina fa un Gol d'August.
0: Lu Spragins blanki dat scha indus Gols de pliple Schweizer. E mitje cas schon en gref schins Kilometer rom isch dus gu fa un Gol. Jo okay, crei sil pitart dron del Duke se decidi lo schon in tec, neu che la simpatia va. Svizzera-Argentina al quart final del campionato mondiale, proxima notch, las treus vendau, quella ga a Kansas City.
3: Tranter tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.

0: Again, musica dal Zonza Cionta, da Supertramp, in a canzunca sveire gurdienches da stat della cantadura Tu Athena. La cantadura lazzonesa è stata quest'amna nostra protagonista per quella rubrica da stat. C'è tra la scena, a chavus, vesese forse bugien live in a gada e la sezza, Tu Athena. Se veis ia tatla amara gratuit als genif, de quei Mainz, Sonny Morezzi, quei cajun del Festival de Jazz, lau suna e la cula lavada del Soleil, paia las och la demon. A chavus les udi on de plige vis de musica de Tu Athena ni e da Matiu, per scha inspira un pau l'ufidia in clicks in rtr.ch, la proxima protagonista de nossa rubrica de stat, dati lu al jentis dis per vus buspei.
1: C'è Taidla la scena.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il concern de tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente ha engulà secrets de facenta uscia la rinfaccia. La Spagna batte la Belgia e suando uscia la Francia nel mezz final del campionato mondiale de balapè. E Laura ha stato in ulteriori di da Cialira con 33 gradi a Quera e 24 gradi a San Murezzen. Di alle 8, mio nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI che stat da vos il programma ChatGPT. OpenAI doi aver engulà secrets da facente da Apple, ai num en l'accusazione. Quella si drezza contro dus anteriurs employats ad Apple che lavurien os per OpenAI. Quels ein davin avant informaziuns confidenziales. Konkret gia per il svilup di nov telefonin che pudes far concurrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tod las renfaces, invers il servec de Finanzas Bloomberg a OpenAI dic gels naien agin interess vid de secrets d'autres firmes e gels veglian plitost set svilupar tecnologies innovatives. Il Stati Uniti pretendono dall'Iran in una declarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura. Quai ha detto un rappresentante della reggenza americana vers pliras medias. Ils ultims dies ha da discurs produktivs durante las partidas de conflict. Schina detti rentant na gina convegna stoppe l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davant al presidente americano dice che la pausa de combat con l'Iran na valia definitiva mai in bec pli. Ultre de quai a Donald Trump pretendi che l'Iran aia domanda ulteriurs discurs. Teheran ha immediatamente refusà questa pretensione. In quai in vos in Svizzera, la ordinanza comunale de Val San Piedra approva ieri il quin annual dal 2025. Der Expenses de passe 10 Millionen Francs, a quel sarà con in surpli de abrument 5 Millionen. Contribuì a questo risultato anche un son las entrades sort la vendita dell'energia da partecipazione, scriva la Vishnanka. Plin avant a ella da il dretsch de Burgais ad inum dall'Afghanistan e da ses dus ufans. Venerdì sera ai da in incendi de Guauta Brisago e il Tessin, per la popolazione residentant Nagin Privel han comunicà las autoritats. L'incendio ne sai a Beach Grant a confermare la polizia centunala sin du monde dall'agentura de novitats Kiston STA. Tutina han las autoritats appellà la popolazione da serrar portes e fenestres, scoer da mettere ort funzion la ventilazione e la climatizzazione. En pli duai el evitar il territori per tuccia. En lentir Tessin vala in scumonda far fieu absolut. Nus in il sport, la Spagna è qualificata per il mezz final del campionato mondiale de balapè, quai grazie di una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisif per il spagnol Zafac Michel Merino è in l'88 minuta. En il mezz final fronte la Spagna sin la Francia, quest duel è l'autre mardi. In ses quartfinal fronte la Svizzera la notte sin de maun sin l'Argentina. La squadra nazionale stoppia dentant vin avanti sister da Joan Manzambi, quai a confermà il trenader Murat Yakin a ciaciunt in a conferenza de medias a Kansas City. Il giugadro offensiv è sa blessavi del genoll durante l'entrenament avant lo chavel final contro la Colombia. Ed anche una novità del ski alpin, l'anteriore ski uns Roland Colomba è morto nella villa decina da 75 ons venta greva Malzogna, che ha cominciato la sua famiglia su Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan grignà la medaglia d'argent in la corsa rapida. Il ons 1973 e 74 al mince mai grignà il classamento generale in questa disciplina. Tut en tut el grignà 8 courses della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriurs Platz da Podest.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dies formen in cins nivels cumulus. en il sit poi lo calma in venir bletsch. La temperatura maximale è 24 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La sonde de maun, forsom vid im prim cafè, pinala siat causas per i el badi ni spel lac agudentic, ni forse zeneua si els auts. Am porto bruc a vus, pesentais quei di, vic vus esses en nostra compagnia, al microfon Anneslene Quinter, i ei la soc, a tschun.
2: RTR, de nus, per vus.
3: A quicon les Pointer Sisters, cun Jump.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: La sonda de Monats Indisch de Fenadur de Meselas Nov anus menus vi surmar als Stadis Uni lau pari de Marcha. Si meins deriven totes de lau ihr temps per las novitats con Urs Müller.
1: In la California, il concern della tecnologia Apple porta a plant contro il concorrente OpenAI che è stato davos il programma ChatGPT. OpenAI

0: cumulus, a consonel sit vegni en certs logens e in tic bletsch, ademaun, a isilu e puspei caul a bi, a per cas ca vus ois quintau de di questa noc, ce ne umara bal, a sferdenta am pau sulla noc, du es denton tutina on resta migioivel per in public viewing. In a biala sonda.
1: RTL. Danus per vus.

Noemi Besa con il Find Me There, nova musica che ter nostra terra. Den cas che ci dovas ogni nom, genza forse per in giat, per in cion, per in vacca, ni forse già è per in fon, ci sa. Peru ha già bo dominiau la qualificazione per il campionato mondiale. Tutina para che als peruans meren con gran interesse. Con son meren i bugentir al norvegese. Erling Haaland, si meins pare a ja. Letz a propi en flau fans e la tiara sudamericana a sce che ha dau in vir trend. 460. 460 a fons an serveniu a Peru a nom Haaland sco prenum. An avanti a fons lau a zel zinitus profin un in pas pilons en profin vini numnai Erling Haaland. Qualche parola osa per noi, in nome proprio unico, e poi a Peru, insomma, un po' più a sci unico. Qua è parola, insomma, anziché che als peruans fan a un budget, si meins pari a sci, ins merintic, perché è altres noms. Einstein grande Inspiration, a sci dati è circa a Peru 3,400 Messis. Hey, co fossi con Granit, co fossi con Gregor, co fossi con Brel, co fossi con Ruben, in ver Haaland ai lu questa sera in azione dallas indische quen conta l'engeltiara. Teddy Swims, Lose Control.

0: Viver senza tei dals furbats. Svizzera, Argentina, per als Svizzers insieme de Gudignà, per l'Argentina forse in una grande trada schabu. E l'Argentina monta al balle poi tot, quai a Ignazio Perez Prat e dec avon quattro ronds, cu l'Argentina è venida campion mondial. Quel a bandunau avon Varga, bien vegnons la tiara de pilu viva el grigiune della dic de letzte sura su andont.
1: Per quel che la realtà leo è si bosco che ho espitation minge gi e se domandan se abbandonare la tiara ni bo esquitaus restan d'Argentina la corruzione, la mancanza di civiltà, la mancanza di educazione, tutto quei deo già vichas in altro success per l'Argentina io vai abbandonau la mia tiara exact per vita quei. Per quel che io vesevo ne di venire a leggere la realtà deplorablemente. E io già avevo spudendo che la tiara venisse in equipa, che la politica venisse in equipa, che la tiara venisse campione del mondo. Sco non si è senza il paio.
0: In successo non ci sono inoltre urtetti del campione mondiale per gli espaia e amblida un po' tutti i problemi che dat l'Argentina. Fans dell'Argentina dati e un qualin. E la romancia? A scegliere, per esempio, in Lumnezian, Gabriel de Rungs.
2: Quei è il mio saluto, era il primo campionato mondiale che avevo in televisione, che si è ricordato, che avevo sia 11. E salvo c'è che ha piaciuto a me, se non c'è caso, in Maradona, che era una trama, il giocatore, e tra questo non è un fan di questo, salvo che stava il finale, che aveva perso il finale, il 90.
0: A quella ga Daniel Denton con la Svizzera. Siu tip?
2: Oh, quel grevgi, aber ja, man hat gedacht, in Juk relativ oliv, die Schweizer wollen das dann in Komper, aber ja, man hat gewinnt, alle Fien schon feststreckt, so ist mit der Wahnsinn, war Prolongation, ich sehe, in einer jungen Nacht.
0: In einer jungen Nacht, wenn ich erscheine, ich sehe, lass Treus, weil lieber.
3: RTR. In einer Belle Fien Demna, kun RTR.

Ella ei adina buna per in hit, si ei ensenua in campionadi de Balapai, la Shakira cun Dai Dai, insemen cun Burna Boy. Cun quella, ei si è temps per mei de abbandonare il studio, io torno al pushback aus vente les 10, de lau dati pushback, Balapai, si meins cun nias giuc, c'è causas, è la edizione speciale. Ad eshoc, dati un biaca, specie sim vus lu en qualura. Cau, udis vus sunt las novitas las nov al profil a quel oz cun al hosp Silvana Ber ca ai hosp el profil ter Claudia ca Tomen. Mio nome è Anna-Selina Quinter, divisel bien divertiment a tocan pli tard buspei.

0: poada viver
1: autonom.
0: Autonom, genau.
1: Plantar sets, marà, c'è cresce col miglior, c'è combinazione, chi sappi nazzagiasci.
0: C'è qui una componente, abita del componente sociale, quindi sa vivere piuttosto in comunità, c'è qui in tic trecce o zel di consun. C'è qui il mercato, non è il mercato come Madrid, io vivo in tutti i isolai per se sets. Forse quel che succede è che ho spesso venuto una volta a Mosti che in Pinvich che tutti non conoscono in altro poi è finito via io un po' ed ecco ha piaciuto quei temi di me di prendere in te che qualcosa forse in tu un altro la comunicazione in quel altro si vive insieme dati naturalmente conflitti qualcosa in tu un comunque meglio.
1: Also, è quello piuttosto in una comuna, non è questo stato piuttosto in una vega che fa qui insieme? Questo si immagina qua?
0: Dentro quelle 200.
1: Quanto gli è lo stato da lavorare?
0: Due famiglie, 3-4 volontari, poi organizzavano in Chicago retreats. Yoga, in meditazione, c'è chi era di una più piglia o di più paura, mai stabile, quindi non è di un amico.
1: Also, piuttosto pigni in quei senso?
0: Sì, fece pigni. Ja, dann sind wir in der letzten Jahr auf HBA Plantas d'Olivas.
1: Also, ich sage, ich muss weiss, du brauchst gratuit, dann fährst du l'abordieren.
0: Ja, du fährst l'abordieren in der Garde, du brauchst l'abordieren in der Garde, du brauchst l'abordieren in der Kuschina, und ich organisiere auch gerne Retreats, aber auch da quelle Jahr, ich bin auch hier in der Kuschina. Aber dann sind wir in der Kuschina für Gastronomie, für Hotellerie. In dem Sinne, simplement, dig auto.
1: Mm. Ja, weißt du, quindi ist die Schule der Vita? Interpretierst du quel Andretsch?
0: Ja, jetzt hier in einer Part, ja. Mm-hmm. In einer Part, quest auch du meinst, dass du nicht da laufst, ja, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen konzipieren wie, ja.
1: Ja, lass dich auch gehen, sind was wir haben, ist, quei eine Schule der Vita, perché ich da dine puoi spessare tale Situation, ad autres lungaz, ad autres lieut. C'è resto da tu quals viadis? C'è quel che esci in biscor?
0: Che sai se fidare se sezze che dipende bo del liu che noi sono, che vengono di una frida con se di quella iau, ni con la cultura che qua già è sempre un vita mai se sezze, che esce quel che hai sentiu comporta bo noi che moni se sente il fitch per te casa
1: Vos mese di una persona se viadi?
0: No, io sono viaggiata con ex-portenari, con colleghi, abbrei per sola, gente, con tutto.
1: Ci sono messi per sola. Come sei tu con Vosezza?
0: Questo dipende, da tre mondi con Jones, lo va, non c'è appena per me se sezza. Ci sono proprio per sola, poi boh. Also da ist irgendwo wie Persule und brennt uns sofort und können uns rauchen ja oder wie so ein Schambo blieb Persule und setzt vor sich in den Fokus ein und gerade Poppy studieren moi Persule
1: also mai Krise
0: no
1: also muss es subito in Kontakt mit sich hier bei der Leise weil es kompinieren in diesem Sinne
0: ja ich habe gesagt dass wir etwas plauen weil ich dachte vor das andere Jahr probieren oder de feine Massen für nur 30 Jahre, wenn sie Maximum des Lagens mit dem in den Hotel, in den Hostel, nicht jetzt über Schirm, weil die Frieden in Spanien, wo wir sind in Spanien, sondern wo wir sind, das ist hier im Nord. Pourquoi que vous prenez une pibiapé de mon Pacific?
1: Con c'è experience, con c'è rigordience, weil es im Planeu, wie es ein Kados, per la lavur, de tu quals viadis?
0: Io credo che quei che bien de fare le esperienze incontrano sia incontrano in giù vuol dire vivere proprio fig basic in questo senza gran luxus senza elettricità senza internet senza tutto quel luxus non sai aber lo è vele esperienze genade ebbe vivere in una gaina vita in industrie di più luxurioso per vedere proprio quelle differenze tra quelli mondi che vanno per me in nord l'auto momentaneo cioè un po' da prendere cune o da mince level o da mince cultura o da mince religione
1: dite qua è per la lavoro che è

0: Las novitats der RTR.
1: En la Nigeria liberesce l'armada 40 scolars e scolars che minizza rapinazza avanti tus mais. E l'entira cube puspe senza forza elettrica, qua è già per la seconda già dai farinemna. Qua in dus les teme sozza les dies, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. En la Nigeria all'armada deliberà bunamain 40 uffans de scola e plirs magisters, qual sein veniz rapinazza vant dus mais da terroristi islamistics or de trais scolas en il sidvest al paiais, quai ha comunicia la regenza. De l'acziun da liberazion a l'armada mazza plirs terroristi ed arresta occi ulteriurs. Ils rapinaters sein mazza in dals magisters. En la Nigeria dati adina puspe attaccias a gruppazions islamistigas e bandas criminales. Quellas rapinescion persunas per sil suenter pretender da nersta liberazion. Er la noche passada alla Russia attaccia la capitale ucranaise Kiev con drones e raquetes, quae ha comunicia il presidente della città Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persunas sein venides blessades delles ultimes attaccias ordalaria. En pliras parts della capitala sain ruzzor incendis. Per la seconda giada ai ferpaugs di serentira rait elettrica crudada en semens in l'insula Cuba, quai ha comunicia il gestionari della rait. I giaia dus dis en fin che il provvedement con forza elettrica saia completamain rifac. Dapi l'enciata de l'on dati regularma in pannas de forza elettrica en il paiais socialistic. Ine de las regiuns e l'embargo dieli, gil stadis inizan ordinar janer. Ultra de quai e l'infrastruttura de la rait antiquada. La Cuba patesce da pi ons din a greva crisa economica. Il stadis inizan intensiva questa crisa cun lur embargo. Cic vuol presentar las accantas de state en il sit dovre roz bler pazienze davanti il tunnel del Gotthard al portal nord tram tramsteg e göschen e la colonna actualment 6 kilometers lunga. Jede quintar cun redunt in ura da pli tem te viadi, quai ha comunicia al TCS. Il servetsche trafic recomonda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic sin las vias grigiunas. Colonnas pli lungas dati era al posta cun fin a Chiasso.
0: La meteo.
1: Ozzesi per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinz nivels da cumulus, in il sit poi localma in ervin irblec. La temperatura maximale è 30-24 gradi in legna di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 13 stati die Kolonne strand la Bun Rehenau e Rotenbrunnen, quai per via da Mimia Blair Traffic. In jede quintar kun redund in quart'ura da pli tempte viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Tres regales dies, an vos, al Mikrofon Provus, Anseline Quinter. Adela proxima ora causi nostre ondas dati la chance sila cupina sin 100 francs enies giuc del campionato mondiale al che causas special a sin duas entradas de kino. Rende paia de stai nostre compagnia la proxima ora di Vigilina Biala fin diamna.
0: Uscia tuna la stat.
3: Che ascia tuna la stat italiana. Benji e Fede. Dove e quando?

0: Kalimba de Luna de Bonnie M. Als Indisch de Fenedur, buones Noves per quels a quelles che conoscen un zicica ves oz anniversari. In cos venus a un neginas gratulazions cotro nus enscret a sceiki dat cau ne venda meseline lu a unine flotte che giun de telefonar ni gratula a vos picars, a vos picares e l'ura de gratulazions. Ni forsa, je e. Ciao ossa.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: A Ciestinus divisa oz tot al bien si anniversari a fa con cui in regal. La cupina è pronta cauternus per via giubilar ni vossa giubilara alle slinges in osa e aviartes. 0800 20 21 30 0800 20 21 30 per regalar insieme con me la cupina ad enzicica oz als indisch de fenedur anniversari.

0: Soleroy con Carl et de Verton, venus souvenir in telefon de Valchava, j'en bien dit, oz a Corinna Bott.
1: Bundi!
0: Vos leis gratuladen, Citi. Chi hast du als Festival Anniversari als Indisch de Fenadur?
1: Hai oz a Anniversari la mi, de nostra figlia Ladina, e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. E ella, hai se sbaba in a pauraria, intaunt iuda la mo sulla pauraria e vo lurnia da surtor e el lavura però eramo da speras co marangun.
0: A c'è giavis, svai sparelots?
1: Ma hai auto giavis tot al bun. Tot al bun, in posti buna s'andà, contentezza, fortuna e hai, c'è il resti c'è in flocci co c'è lì, le spicci c'è in char.
0: A forse in tic pliev già, è per el?
1: Also, quai sarà il Ereldo? Hai, c'è nu fai nera spaus e el er e tot ci, a spaus de bus essen tot o sin pa pluvia.
0: Amici, caso tu vasi negata. Fidesz de besenz, forse che quei giovici d'anniversari va gloiti e in vigur ci sa.
1: Quel ci, quel se poi eramo tot sulla lista de giovici.
0: Ves gloiti de plover, push poi forza. Amici, caso reglain de feci bugien la cupina in quel caso, Dario Lorez?
1: Vieni.
0: Un grazie a Fitch per via telefono.
1: Grazie a Fitch, donna Anna Selina, e un bel dì. Un
0: grazie, ti vi giovai a vus. Grazie a Fitch.
1: Grazie a Fitch.
0: Adio.
1: Arrivai.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.
0: Cucca nuova musica. La Gioia Marlene con Two Lovers.

0: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, il Stati Uniti la show, ad RTR il scorso.
1: Il campionato mondiale vale poi accompagna nus questa stat e ennies duc del Cecausses ca osnum cioi mumen. A dir eisi puspe Gertiau, dedicula plema a Martin Livers.
2: Bien di, io manegem questa sesso stau anno 1902, Italia, Corea del Sud.
3: Italia, Corea del Sud.
2: De quegli arbitra propri codins messo l'Italia a casa con altri flights.
1: Ah, naturalmente, se viu che sono gran fan di Balapai, e soprattutto gran fan dell'Italia. Mio collega Tobias Faller, levelo SV, cosa state insomma con quel giuc di questa notte?
2: Ah, io sono in Argentina, Guidoglia, in me mi fermo per la Svizzera.
3: Ma al fanen fogli stessi per la Svizzera o tengono le spalle?
2: Ah, io sono proprio per la Svizzera.
3: Quello è assolutamente legittimo. Sir Martin.
2: Sto grazie, Reus e questo che conosce mai esaglie per mai dati con altri spalle, vuole Italia.
1: Ah, già, è già nebusci sempre questa stat, als fans dell'Italia. In proxim moment, in Corinus e Schedinkas, disco proxim sventer basci con irgendwie wunderbar.

0: Irgendwie wunderbar. Quacau el temps ginsa propi brillia ina gar cun sa vida de balapai en jas giug de la demaun a quai per fin, cun ina paga e va per 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondial de balapai sognau. Tres pas, vita il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: A conque che nos vein ir puspetu caula noda en nias legn dati oz novs gvezins a nos encurin in nief moment e la historia da balapai tetlai bein.
3: Il è un moment da televisión iconic. La squadra era in via de guadagnar il titel de campion. Quel moment vein anc oz musa in documentazions da vart il balapai.
0: In ogni momento della televisione iconica, la squadra era in voglia di guadagnare al titolo del campione. In quel momento venivano oggi muassati in documentazioni da Balapai. C'è la situazione di c'è il campionato, se vesco essere, anzi ci oggi già in idea, c'è il momento se vesco essere stato. Se vesco guadagnare 100 francs, e anzi c'è dentro tutto quello che guadagnano, vengono a un traccio la sorte. Als Genif de Fanadur, tots kan Gudignau an la chance de Gudignau in Trico de la Nazionale Svizzera con totes sutescriptions de totals giugedurs. No locien vein ventitun 30, ma rein cica a oz per mai ina proposta. Dus candidats san se participa oz. In telefon veinza, bien di cau e lana, cai mumen an curinza. Ci al telefon.
4: Yeah, bien di, Kadruvi Otmar.
0: Bien di, Otmar Kadruvi. Vai in Italia, c'è svesco esser?
4: Io ho studiato in una prima emissione che abbiamo fatto in televisione, per cui Berna 94, il finale, del mondo con Berna.
0: Mm-hmm. Hai proprio stato in primo campionato? Che hai stato in divisione?
4: No, io stavo in primo, ma chi sa se si ricorda
0: che staus in televisione, che staus riguarda, yeah. Sta un momento iconico, dati forse in specific Duke, ebbe il Wunder von Bern, ebbe Letz, Jesus Lue. Also il Duke finale.
4: Yeah, il finale stau che io la Terra Tudesche incontri gli ungheresi.
0: Exact. La Terra Tudesche voleva già di Letz Zura, senti che sco underdog, also sco.
4: Yeah.
0: Era buon favorito, era clara, c'è manca l'Ungheria, vese di Gugnano. L'Ungheria,
4: ebbe manca, fie ebbe gol, sco da Bebraua.
0: Exact.
4: Aber questa è una spontanea idea.
0: Idee spontane sind bien leim rasi fürs quella, oz, ha? Eisi bo. Ancora in altro moment. Qua da un tic temps de studia, c'è chi sve zone esser.
4: Exact. Lima.
0: C'è il tip per questa notte? Avon che nus...
4: Boah, io spero che ti si mangi meglio di un conto con quella Columba, allora mm-hmm. Qualche dato è meglio di due gudinà.
0: Qualche dato è
4: meglio? Qualche merito è due gudinà.
0: Fai.
4: Se di volta mai c'era, ti c'è di cliccio.
0: Esatto, c'è due si essere.
4: Ma abbiamo anni di una priorità per la Svizzera e per l'Argentina.
0: Sempre meno bien giuc.
4: Sempre meno in giù, in spoi, un lava a marà.
0: E ci vale bene.
4: Ma adesso non è un buon dieci che ho levi, da me un due stress di meri.
0: Sto in zona studiante, che vado ogni momento.
4: Bien, prima.
0: Grazie, Fitch.
4: Ti vedi ogni BD.
0: Adia. La prima proposta, das Wunder von Bern. Al final, la terra tu desce a Gudignan contro l'Ungheria. A Isibo, Marenza, c'è che la seconda porta. Bien di, Koe, Lana, nus Daniel Duke, c'hai un moment, c'hai il telefon.
5: Kelle Rosmarie, bien di, Anna.
0: Bien di, Rosmarie Brenda Ruan.
5: Exact.
0: Allo.
5: Ja, man è il 22, la Francia contro l'Argentina, la Francia vede giù di Gudignà.
0: Mm-hmm. De co, grat quoi, Duke?
5: De co, nus essi che io vai meu beati, che io nus vedei più di palapeia, di scurin. Allora, il manager, tata questo è essere quei, allora fa tata gradei.
0: Ah, è una buona strategia, domanda al Beadi.
5: Già.
0: Rosmarie, le marasci è quei? Exact,
5: lo stanno lo è buio, non lo mandano lo sventri.

0: questa fin di amna de Balezia, vesio shock on cau in quale idea.
1: Il Calender.
2: Presentato il Kino Open Air del Parc Nazionale. Das 17 fin il 22 de Fanadur en il Kurtel Ceste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Cofo sicun inviadi in vos el temps. Per esempio el temps medieval, stiarl dati oz in tocan mes la stiun in a tiara medievala ter la schmelzera. Hai dat la possibilitat de da giux, de d'improau mistrins de quei temps, la fin finala dati la chance de gudinia premis. Ni, chinsa simplement è stata compagnia, ma ja a Biber in Sicei, a partire che l'es più bien sfondrà in un mondo di fotografie, rendessi de fal viadi a tron, de quavre gaules duas dati in a guida a tra l'exposizione de fotografie con Leo Condrau alla finissage de quella exposizione quai el Museum Kurt Lidia Grigia. Ci che les più bien in tec musica oz per chasse mia curt vin a sent sin ses curts con Sal a Paiver en regurdiente dat Andri Gritti. A che al Festival de Musica num 15 musicistes a 38 cantadures daten en tot chun concerts con musica en differents stils de popular en tocen der jazz. In de quels a liuk oz les chun e la Baselgia San Lorenz. A press radio manca bunamein aun in teater, ni bo, e jetz dati oz nominada meina semeden, da mes la zoc e la Casa Planta. Requenta, quei teater requenta, da din istoria capitada al 1781, al teater con nom Vent del Sud. Festivescia questa sera premiera, quei las occurrences da dotz.
1: Il Calender.
2: Presentato il Kino Open Air del Parc Nazionale. Das 17 fin il 22 de Fanadur e nel Kurtel Ceste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: A propos, in casca vus ves già in plan per quella fin di amna, ad un bo per la proxima vai o pront cauzice per vus. Ed es duas entradas per al Kino Open Air Zernetz del Parc Nacional, sco vus es gest udiu cau al calender mice mai lanciata alla fin, a quei dels gisiat an toccals 22, per in datum tenor gevis, ein quelles duas entradas, Libres spätchen kausen in de Wus, quella se weis gudinja, fet sempel kun da ami os in telefon sin 0800 20 20 30 per anzici ka a quaides de di a del Kino Open Air a Zernetz, quel del Park National. Las Lindes ein aviartes.

Soleil bleu de bleu, Soleil a Luisa, c'è a quei titel interpret. Nom a cun quais è venuto temps per mai de prender cumiaucau al microfon, si meins live ton saio di, perché sentles indisch continuesci cau en incertzen e vinavon cumai. Anneseline Quinter è mio nom, io so don al microfon ne vendles indisch. Tobia Faller, che accompagna vos vinavon a tra quella fin diamna a torna lo puspei. Jendis dis andamon, divislina fecbiala fin diamna a prendi Pacific.

0: veva il busta paradina. A tutina, se vai nos os, ia stau pusseivel. A quai, con in imprendissadi. Se il baguette da dina nova casa a Panadoz ai satar vide mettere in mio parquet. Ella non ha da meno priu 100 planchius, a quai la firma che sot a cavelti. Venius da quella plaza, a iel è entras al ballapoi, scossi u chef, urs che sot che già da pi ons in a pece ferma della US Luagnon, de Clara.
1: Al satar è venius, scogliecce l'era, sco buop, era l'Union Sportiva Luagnon, ad a ball, e l'avanzo sperde veu che che in giuva che vuol da ball a che vuol santa graca o ternusele sur selva a luanza lu marau che el sape fa su imprendesati perché leve stacche o a lues ruelt sciet se centaus ternus lo die
0: a scheia a urs che so decidiu de da delina chance a quai malgrat che satar era mai propi ius un dreck a scola.
1: No, aveva buono, per cui venne noi da nostra parte volutata quella chance, noi avevamo il resto del team, con cui noi conosciamo praticamente da dentro da dos, aveva il sostegno del Slovres, e anche lui lo veniva da fare quei, e trova lo di noi, ne trova di noi c'è la parte, a lui, e si è di noi scendente, anche per noi nemmeno, e poi funzionava, e senza l'osso in quei.
0: Clar che la Melgari doveva un po' sostegno. Gesù lui scimava per lungaggi. Tra sei lavori, al giovane di Afghanistan d'Anton un flau in ulteriore liuc d'integrazione che vale bia ad el. Ad Asciaia ha essi un chef per el in una montata un po' più speciale.
2: Also Urs ist nicht nur wie ein Chef für mich, sondern so wie ein Mentor oder so Wegweiser. Hat mir sehr viel geholfen. Und ja, war ein Grund, dass ich kann da, also in Surselva bleiben, also in der Region, kann ich da Fußball spielen. Also wegen Lehre habe ich auch Wohnung gekriegt. Ja, bin ich sehr dankbar.
0: Alla fin di imprendisadi, a Satar scritse il lavoro de diplom de Varzaia Fugia. Klar, che è suo chef e conosce bene la sua storia.
1: E naturalmente, che se meglio lo vuoi, questo è quello che non si mette a vondo, da quello che non si lei se qua è mai mettere a vondo, non lei è mai, fra l'altro, lei se può vedere se c'è. Per me è sì, che sei da adesso giovane, una chat, un sassetto, da venire cresceus, dalla via del c'è che il fa o da qua c'è che forse è un impegno che fosse B non che me in questa anza possa avere il primo passo al faccio usa sale se senza agent space io gaudo che lei che io spero che stette su un'imperanza
0: che quella speranza che il resti vien più probabile ad implida conferma Satar. Adel plei le lavur, adel quenta a un restadic.
2: Ja, jetzt bin ich wirklich glücklich, weil wenn ich da komme, ein neues Haus, dann schaue ich ja alles so irgendwie aus. Und nachher, wenn Arbeit fertig ist, dann ist schön. Dann bin ich also zufrieden, was ich gemacht
0: habe. Ad Asciaia, eis alle contents, cul di de lavur e la fin, adia e la casa nova in toc de pli parquet. Satar Afzali ha os al status de fugitiv B. El stat con ses genitours en in habitazione a Ion. Ses genitours lavuren bo, al babe pensionaus, alla mumma a casa. El sa nomis dus e bo tu desc. A scheia a Satar stuveni un pau pispert kerschius kauters.
2: Ich habe viel gemacht in mein Leben, wo jetzt verstehe ich, das machen Eltern für Kinder und nicht Kinder für Eltern.
0: Senza siu sustegn fuss bei abia bostau pusseivel per la familia. El ha stu imprender in a massa novas causas per se ves integra, ad el ha giu in liung a dir viadi ter siu klitsch. A per quai, di el oz?
2: Also schwierige Sachen ist für mich, also ganz normal. Für mich ist einfach so mit Technologie und so, denn das ist für mich neu. Aber so Probleme und so, ich habe mit Problemen also gelebt und ist für mich also easy.
0: All'anciata de quella marella a Satar dic che l'agi magari brogias de requintasa istoria senza vini emozionals, ma che l'improva dina de resta ferms, che le controllaus e che ri magari elev shall requintan se cei cauters

0: La Marella.
1: Satar Avzali oggi a due giorni scorso l'ho pernotò su letti in montagna in Turchia durante la fuga. Oggi giove il balapè ed ho finito a Giarzonedi. Una volta si insegnava da nir profi da balapè. Quel semi ti legge do sprenzi in momenti sombri della sua vita, oggi si è semi nia più modest, ma non meno importante, se possa accomplire il giavus materiale della sua mamma. Milliums de dumems sum actuelmens sulla fuga. Una de quelles istorgias vens gi studia. Scuis actuelmens la situazium in Afghanistan. La Fabia Caduff ha discuria sur de quell'occula, corrispondente de DSRF Maren Peters. Scucella valutesce la situazium, udins giusta scuprossima.

0: Las novitats ter RTR.
1: Acziun da polizia en la Val Blegn, trais polizists vegnen blessats der ina explosion en ina casa. Ad evacuaziuns a l'engronda en China ad el Taiwan, 100.000 de persunas fugien da din Taifun. Da pli de quals temas ad el Aura, dati os en las novitats de las dodisch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. Ter in explosiona Leontica en la Val Blegn en trais polizist vegnits blessats ir saira. Or davant veva la polizia sogni in annunzia de vart saiez en la casa. Cura kils polizist en sa viginats de quella aia da in explosion comunicesce la polizia centunala tessinaisa. En conseguenza de la explosion sairot ora in incendi. Quel aia destrui completamein la casa. Durant l'acziun da Cercia alla polizia cetare stanzas umanas. Denoch RSI se tracti da din ex-partenare da din dona che erveni da mazzada la Gevgia Saira in una clinica da Reha. Ella erveni da cetare con greves blessuras da saiez vidal ciao, curzventer e ella morta. En ils Cusells d'administrazione delles 100 firmas grandes en Svizra, ken quotades alla Bursa, en al moment rappresentades bun 35% donas, cumpraglia cun l'an passà nella quota cun quai strussemidada. Quamus ina analisa del Cuselliader de Corporate Governance Svipra. Cun questa compart se chatten las interpreses Svizras, però such als 30% che la legge prescriva. Progress eit noch als Studi erdat las Interpreses masaunas, nur che la quota de dunas e il moment medema meintach 35%. En China adel Taiwan en 100.000 de persunas venidas evacuadas providel Taifun Bavi. Schkomedies chinaises rapporten an 5.000 persunas en la provinze de Zhejiang stüben dunach luch chasas ad interim. En il Taiwan, en passa 14.000 abitantes ed abitants en regions periclitades de Boves, venidas messas en segertat. Plinavant, esi venistri già passa 1.000 golds ed el trafic de navettes de transport e veni interrot. Il servetsch de Laura Kinais specia, qu'il Taifun fronte de maun a Bunuras in la provinza en l'ost de la China. En la Venezuela cresce al dumbach de las umfrendas suenter il terratrembel desa strusch vin avant. Passa duas emnes a metz suenter la disgrazia, conferm las autoritats entant passa 4.100 morts. Presch de 17.000 ulteriures persunas san venides blessades. Il 24 de Zirkladur veven dus terratrembels con ina fermezza de 7,2 respektive mein 7,5 schurlatale Venezuela. Surtut la Guaira en numerus baiez crudats ansemen. Experts stimmen entant, qui ja pauch probabel kins chatti anch survivenz. Las forzas de git se concentreschen us surtut sin romich las ruines a proveder ils pertuchats.
0: La meteo.
1: Ots resti per grande parte bel con incins nivels e las valadas del sit poi da ina u l'autra drecada. I vempus per fit ciaut con fin 33 grads en la region de Cuira, 32 en Sorselva a 26 en Lengiadina.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione San Bernardino dati colonna 30 Rechenau Rottenbrunnen, jede quintar con 20 minuti de pli temp de viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos Radio de Stet, Cievelas Dudes, Cesel Tip de Magdalena Martulo pel Gödel Svizzer de questa not contra l'Argentina. E per ci tenien als fans de l'Argentina in Svizzera, o a se ce quals dos paiais giovan un contra l'otter. Tua colonia a savare in questa mezz'ora e tiers in avost a poi riguardare in Valchons un gio libero in tre lingue c'è quello che c'è fare con forza elettrica e quello odis che ho fino alla mezza. Spero di essere stato andare via. Mio nome è Tobia Faler, già vi un pacifico mezz'di su queste zone.

0: Impuls dal sport.
1: Questa notte alle 3 Stem Svizzera comincia il gioco del quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina al campionato mondiale di Balapè. Il fans allegren e una di quelle è la consigliera nazionale Magdalena Martullo, la chef dell'EMS Chemia, qualora tradia ir alla conferenza de medias de Sinterpreisa.
2: Ich schaue gern, wenn es ein bisschen Pass gibt und wenn es etwas läuft, gutes Spiel, schönes Spiel ist. Ich kann nicht so gern, wenn sie immer am Boden liegen und dann faulen. Mal schauen, wie das jetzt ist. Argentinien schaue ich eigentlich sonst gern. Und die Schweiz hat auch bis jetzt überzeugt mit guten Pass. Hoffentlich dann auch noch ins Goal. Das hoffe ich, nicht so wie das letzte Mal. Also, mal, ich zittere natürlich mit.
1: Magdalena Martullo, Tenials Polisch, Spiel Schweizers, e Sieti Pesquist.
2: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz.
1: Quedo er Fans dell'Argentina Ternus, per esempio Gabriel De Rungs, el vende la Lumnezia e Giova Zvezbalapè, trent roter per Cura e per US Schluein Lyon. El è già fitch lunch, fan dels Argentins.
3: Quei, ci manca da ora. Mera il primo campionato mondiale che avevamo raus in televisione, che si è ricordato, che aveva sia 11. E sai, c'è che piacere a me se mi casa in Maradona, che era una trama, il giocatore, dentro quasi in ogni sfenda, che stava sui mal che avevamo perso il finale il 90.
1: Ma il duello degli argentini di questa notte contro la Svizzera ti lascia mettere un po' in della varzia simpatia per l'Argentina. E il tegna questa notte per gli svizzers, er per se gli argentini hanno guadagnato l'ultimo campionato mondiale. Gabriel De Rungs crea ciò che può essere stretto questa notte.
3: Oh, quel greggi, aber ja, man hat gedacht, in Juk relativ lief, die Schweizer wollen das dann in Komper, aber ja, man hat gewinnt, alle Fien schon feststreckt, so ist mit der Wahnsinn, was Prolongation ist, in einer jungen Nacht.
1: Quedo usce una lunga notte per questi che vogliono guardare il gioco. La Svizzera contro l'Argentina in il quartfinale al campionato mondiale di Balapè. Il gioco comincia alle 3 Stem Svizzera a Kansas City in Missouri.
0: RTR al campionato mondiale da Balapè.

0: Musica svizzera, Anna Rossinelli, Hit.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuol. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Kulzen il rumänsch tris la sanda o se giusta stoles dude gemetz. Tenus es un buon moment per un per gratulazions. Mia nom Tobia Faller, sparesce vais una pacifica fin devna. E forse cugnuscheis a quel cinci oz anniversari. Allora podais oas un epe telefoner e der tris vossa gratulazium, inclusiv un giavus de musica. E der oz surven qualcun la tazza da RTR, rivede Trieste la collega Anna Selina Quinter e oz in buon'ora Corina Bod da Valciava. Ella gratulesce alla mida sia figlia Ladina, ci oz anniversari.
3: Hai oz a anniversari la mida nostra figlia Ladina e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. Se sbaba in a pauraria, intant iude la mo sulla pauraria e volunia da surtor. E il lavoro però eravamo da spera con Marangun. E oggi ho già visto tutto il buono, in posti buoni si andrà, contentezza, fortuna e il resto è in flotto che c'è lì.
0: Dario Lorez da Hinterrhein ci può festeggiare oggi anniversario da 25 anni. E il sorvegno la tazza da RTR da Dots, er da nostra parte cordiale gratulazione. E dopo se tu hai le linee a voce accesa, chi ci vuole gratulare a qualcuno può telefonare e dare tre sia gratulazione ed un giavus di musica 0820-2530 e senza musica si può scrivere in WhatsApp 079-270-07. Che cosa Paola Turci, offline.

0: Paula Turci, offline, vus da gleich las gratulaziums sül Chanel Rumänsch in Sanda als Ünderschlüll. E quel cünzio als Ünderschlüll anniversari cugnuoscha la Hilda Czarner de Ferdem. Buonasera, dona Hilda.
1: Buonasera.
0: A ci gratulescia.
1: I ruoti, Mark, vengono 64 onze. Io le dicevo che tutti bien a buon sono dati. Quindi è un frohes Wiedersehen con
0: Blasorchester Alpina, wenn's cernia. Quels femir quella marcia super. Vola erencia a gratulir personalmente, dona Hilda.
1: E le mie usagine, io ho un piglaccio, tirella, brevo, tu sei baccalare, le viene halt 65, lo caldo fa ripure, lo fa un po' male. Però si bì quasi di più lo svaccio di tutto.
0: Però la pensione è er qualcosa merito e qualcosa bel. Quello è er
1: buono.
0: Quir se quel cimpo ir in pensione è stata una er una tenuta. Dona Hilda, grazie fic. Nus sunenza al Blasorchestra Alpina con ein frohes Wiedersehen per Rodi Mark da Ferdem Cioz anniversari. Grazie fic Adela ed in avventi una fic bella fin d'evna.
1: Grazie.
0: Grazie. Addio.

L'Orchester Alpina, ein frohes Wiedersehen, üna flotta marcia. Gia vischo de Hilde Czarner da Farden in Valschons. Ella gratulesce con quel touch a Rua di Marc. Erda Farden ci va oz in pensium e ci può festeggiarsi anniversari da 65 anni. Che cosa sono le gratulazioni? Le linee sono aperte, 920-2530 per dir tres. Vosses gratulazioni, questa sanda als un de Schlüch.

Liana, ogni va in Sanda, c'è un mezzo di vostro gleich al programma Romensch. E se qualcun vede da aver voglia di gratulare qualcun per l'anniversario, es può fare quello USA Cotternus con il telefono al numero 900 20 25 30.

0: Pacific, 3 al CMSD con Abba Fernando del 1975. Us esse sulle zone rumänches e du es l'ultima possibilità per oz del 3 una gratulazione a quel 58 anniversari 1925 30.
1: Si va! Nossa!

0: Michel Tello ai seu te peggio. Nus essens già alla fin delle gratulazioni questa sandals underschlügl e duas regalenze e las duas intreges libres pel bonian giardini a scuola. Quellas vem oz a Rua di Marc da Fardin in Valchons per sia anniversario da 65 anni. La Hilde Czarner da Fardin ti lo gratulò. Las intreges libres riven direttissima per posta. Già vi sbum di artiment con fel bagn. Edi, uasa pel moment a dia, al microfono del Tobia Faler, già vi genuente una bella fin d'euna, Piglia Pacific, iste ben.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di, tar RTR.
2: Cun sempre verz, scuverides, e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: lie. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

Schicca la radio, meine tras l'istorgia da musica. Schicca il zuns, diventa un grand hit. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Perché la musica è da casa.

Ciu la sini vola via, sper me vi in sentimento in rudi, aici ne mai in fusi ebi, noi complainti sunt al conti, vedi culezza be iunci, premiu ri, premiu fil, sa pigliat in pli, mi ghe viste ser contian,

0: Las novitats der RTR.
1: Fevra de vacanzas all'aeroport de Turitg stata noz fin 110.000 persunas en colonna per scular da vent. Della Moldavia nominesce la presidenta al nov chef della regenza. De pli de quals temas da Laura, dati osse in las novitats de las trais. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. All'aeroport de Turitg regge al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en stats partits orts de l'aeroport en vacanzas. Las destinaziuns de stat las pi dumandadas sa in la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona, ad el Portugal cun Porto, comunicesce la Suisse. Fitch popular sa e er Stockholm, nur ca blers sperien probabel cun temperaturas pli fresches. Trails Sgolz a lunga distanza seien surtout dumandadas destinaziuns en l'Asia, sco Bangkok, Singapur e Seoul. Als Sgolz en ils Stadis Units seien beim Wienerwand Tschertschatz, però mein Savenzgang l'on avant. La Presidente della Moldavia, Maia Sandu, a nomina il nov chef della Regenza. Vasile Tofan, due sopigliar l'uffici, in investider de 43 ans. Tofan, ses co-members della regenza a ses program, stompero angvenir confermats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizion pro-europeica, veven gudegnala tun clera mai las elecziuns del Parlament, encunter in allianza pro-russa. Il chef della regenza de fin qua, Alexandru Munteanu, veva da inconoscenzia de missiun l'emna passada. L'Ucraina ha tenor aschnes indicaziuns a tacià ulterioras navs de petrole russes en la mar a Sochova la noc passada. Desper las navs ein las drones er tacià runaders ad excavaturs, comunicesce al Stab General a Kiev. La dimensiun dels dons vigne ang examinada. I fis la pigonda attaccia de dinacziun ucranaisa ca marsche già de pidis. La Russia aveva ordovant fatto indicazionsmarcante men pli pitchnes davart la taccia. Il governatur della regione Rostov aveva scritto che sei venite già quattro navs in una persona sei morta. En la China del Taiwan en 100.000 persunas venides evacuadas per via del taifun Bavi. Schkomedias chinaises rapporten an 500.000 persunas en la provinze de Zhejiang stüben dunach Luchchases ad interim. En il Taiwan en passa 14.000 abitantes ad abitants en regiuns periclitades de Bovas vnitz mes en segertat. Plinavant es evnistritja passa milis golds ad el trafic de navetes de transport evni interrot. Il servetsch de Laura Kinais specia che il taifun fronte de maun abonuras in la provinza en l'ost de la China.
0: La meteo.
1: Oz resci per onda part bel con incins nivels e las valades del sit poi erta ina u l'autra drecada. I vempus per fitch ciaut con fin 33 grads en la dunda cuira, 32 en sur selva, 26 en l'engedina.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau Rottenbrunnen ihr quintar con 20 minuti de pli temp de viadi. Ultra de quai dati colonna si la via principale tranter cuira sit a Domet.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides e hits. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, su il hit, finta la scovrida. RTR. Usci variar, scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: En il sit de la Spagna se rasa l'incendi de guard devastant vina van, vence 3 persunas en anc adina sparides. A fevra de vacanzas, al aeroport de Turic, stata not fin 110.000 persunas en colonna per sgular da vent. De pli de quals temas de Laura, dati us en las novitats de la squatter, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. En il sit de la Spagna s'extende l'incendi de Guaut, ca giace giuna almain 12 umfrendes. Las flomas hajan già destrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeria. Que reporta l'emitur de televisión statal RTVE. La tirs se basa el sin il pedander dels radont 500 pompiers gen en acziun. Ultimamein era la situaziun però se migliorada in Zig, grazie ad ina umiditat dell'area pi auta, avents pi flaivels. Entant marscha la cercia sventer ulteriures umfrendes, tenor indicaziuns ufficiales veni anche dina cercia 23 persunas. All'aeroport de Turic regia al moment gronda truja. Fin 110.000 passagiers en partits oz dell'aeroport en vacanzas. Las destinaziuns de stat las più domandadas seien la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona ed il Portugal cun Porto, quai comunicesce la Suisse. Fitch popular sei Stockholm, nur che blechs sperien probabel cun temperaturas pli fresches. Trails e sgols a lunga distanza seien surtut domandadas destinaziuns en l'Asia, sco Bangkok, Singapur e Seoul. Ils sgols en ils Stadis Uniti seien bein vin avant cerciats, però meins sevens gang lon avant. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha nominato il nuovo chef della regenza. Vasile Tofan, due surpigliar l'uffici, in investidir de 43 ans. Tofan, ses co-members della regenza a ses program, stom però anche vignit confirmats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizion pro-europeica, beven gudegnala tun clera mai las elezions del Parlament, encunter in allianza pro-russa. Il chef della regenza de fin qua, Alexandru Monteanu, beva da in conoscenzia di missione l'emna passata. Ter in disgrazia de Barche en il sit west del Vietnam è mort almain 15 turist dell'India. La Barche sperta de impogiter de viadis local aia fac naufragi avant la costa della insula Pukok, cu rapporten medias vietnameses se referinzi las autoritats. Sin la Barche erien 32 turistes e turists e 4 co-members de la crew. Tots sein crudats en laua, blers passagiers sein pro staatsrats en l'intern de la Barche sperta. Disgrazias de Barche en il Vietnam nen negina rarietat, l'on passava vina Barche de viadi faci naufragi en il nord-ost del Pajais. Almain 38 persunas eran mortes.
0: La meteo.
1: Ot resti per grande parte bel con l'incinz Nivels e la svalata del sit poi da Ina o l'altra Drecada. I resti fic ciao con fin 33 gradi in Region de Coira, 32 in Surselva e 26 in Engiadina.
0: Vias e traffic.
1: Sì, in l'autostrada A13 in direzione San Bernardino dati colonne trander Rechenau a Rottenbrunnen, oltre da quai dati colonne sulla via principale trander Coira sit a Domet.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR.
2: Cun semper verts. Scoverides.
3: E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la citat da Srebrenica vegnis recordat il pigon crim de guerra en l'Europa de la Seconda Guerra Mondiale. La giugata de tennis grigiuna Simona Walter manquenta ses secund titel ad intornierta WTA 125 ed amaun resti bel fitch chaut con temperaturas de fin 30 grads. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las 5 al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Ter ina festa de Cordoli en commemoration al genocid da Srebrenica en Bosnia-Herzegovina es vgnisse puli les restanzas terrestres dat ulteriores umfrendes. Talas sepulturas han lieu mincion perche anc adina nembec identificadas tot les umfrendes en las fossas en massa. Ils Indisch de Fenedur 1995 durant la guerra in Bosnia veven Serbs Bosniaks conquista la citat da Srebrenica. Einfach pauks dies es venimazza passa 8.000 Muslims. Il genocid valesco almender crim de guerra in Europa depi la Seconda Guerra Mondiale. Il 2024 veven las Nazions Unides declara als Indisch de Fenedur sco al di international da commemoration. En il sit de la Spagna s'extende l'incendi de Guaut, ca già c'è giuna almain 12 umfrendes. Las flomas hajan già destrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeira, reporta l'emitur de televisión statal RTVE. La tirs se basa els in il pladader dels redund 500 pompiers gen en acziun. Ultimamein era la situazion però migliorada in sic grazie ad una umiditat dell'aria pi alta a vents pli flaivels. Intant marscia la cercia suenter ulteriores umfrendes, denoch indicazions ufficiales vegni anche d'ina cercia vengia 3 persones. L'Iran reparesce sco chi pare l'implant de pascutazion parcin che podes esser relevant per la construzione de armas atomaras. Quai suppone l'Institut per Scienzias a Segerezza Internazionale en il Stadis Uniz, che se specializzasse in temas nuclears. La ragion per la supposizione sa in malez da satellit de las ultimas emnes. Tenoch stimazions de la Autoritat Internazionale per la Energia Atomara ne dati pro negines activitats suspectuses durch l'implant, rapporta CNN. L'Iran a refusa en il passado voler construir armas atomaras. Le rapport de Turic regia al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en partiz oz de l'aeroport en vacanzas. Las destinaziuns de stat, las pli domandadas, sa in la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona ed el Portugal cun Porto, comunicesce la Suisse. Fitch popular sei er Stockholm, nur ca blers sperien probabel cun temperaturas pli frestes. Trils Golds a lunga distanza seien sortot domandadas destinaziuns en Asia sco Bangkok, Singapur a Seoul. Ils Golds en ils Stadis Uniz seien bein Wienerwand scherzschatz, però mein Savens gang lon avant. Irgendwai Trils Sport, la giugada de tennis grigiuna Simona Waltert a pers al final del Turnier de Bastad en Svezia. Quai encontra la Spagnola Paula Badosa cun 5-7 a 5-7. La giugada de cuira ha con quai mancantà la chance de di per ses secund titel ter in turnier de WTA 125. L'octobre passà aveva Waltert, che actualmein la nummer 90 del mond, guadagnà il turnier a Rio. E dank der la corsa d'orientazion, la stafetta svizzera ha guadagnà auch al campionato mondiale de sprint Genua. Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian e Simona Ebersold han fatto la corsa incontro la Svezia. La campionessa mondiale Ebersold ha fatto buon in l'ultima ronda in ritardo di 28 secondi ed alla finale domani in l'arrivada con un vantaggio di 20 secondi sin la concorrente svedese.
2: La meteo.
1: Se mandati anche ne giar indi con blech sulegl, i vimpus per fitch ciaut con fine 30 grads a cuira, 29 en sur selva ad en l'engedine bassa, a 24 en l'engedine notta.
2: Vias e traffic.
1: Si, in l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau Rottenbrunnen, provvede din auto con panna e il momento sarà al tunnel de Rofla, quai en nomen stuas direcziuns. E per quai stagnesce er el trafic sin l'autostrada tranter Ander a Rofla. Ulta de quai stagne el trafic sin la via principale tranter Cuira Sit e Domet.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La fin de una col programma rumensch, questa bella sanda sara da stet, balapè, ed enci nota balapè sur nister nus in quest'ora fino alla seis. Nos godens in avanti sul gio de questa notte Svizzera contro l'Argentina, e nos godens in avos sull'ultim gio Svizzera contro l'Argentina dal 2014 in noce la Svizzera pers. Mia nom Tobia Faler, già vus una sara fitch sportiva, ma era un po' pacifica in nostra compagnia.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Bella musica del Surseis, Olivia Spinac, dus pass cun me.
1: RTR. Al campionato mondiale da Valle P.
0: Questa notte la strada stem Svizzera, giova la Svizzera a Kansas City contro l'Argentina. Al quart finale, per gli Svizzers è quindi importante l'istorzia dell'Urba Valle P. Dalla combinazione Svizzera ed Argentina, sclinge forza qualciosa. Al Giancarlo Candinas, guardi in avos, su un gio, ci desnia giovo, avendo due de chance.
2: Ai un prim de fenedur 2014 a São Paulo, ottavo final del campionato mondiale. Le Svizzere sono lì con Granit Xhaka con Ricardo Rodriguez, incontro l'Argentina sono lì con Lionel Messi. L'Argentina è il gran favorito, ma le Svizzere tengono incontro. L'hai buon dominato argentins. Il commentatore Sascha Rufer fa alle 16 minuti e sta donadina 0-0 in una prima analisa.
3: Egal wie diese Partie hier ausgeht, schon jetzt ein riesen Kompliment an die Schweizer Mannschaft, an Ottmar Hitzfeld, der die Mannschaft hervorragend eingestellt hat. Die Schweizer verlangen vom zweifachen Weltmeister alles ab. Eine sensationelle Leistung.
2: Malou, pauke Sekunde spitach.
3: Achtung, der Konter läuft. Messi, Messi, Messi, Messi. Argentinien führt gegen die Schweiz.
2: In null per l'Argentina, cuore davon la fin. Ma quel giug drammatic è un pinau in capitel final. Il tempo supplementare della prolungazione nella 124 minuta è un inegaina flanca de Xherdan Shaqiri.
3: Ball kommt! Möglichkeit!
2: Il ball va alla piccia e pisce per la zona in cui poche secondi più tardi, si finì. Il turniere fin per la nazionale. Ad el temps Dottmar Hitzfeld, scotrenadre della Svizzera, prende su inter seasons in una finizione drammatica.
4: Es war unglaublich spannend und die Mannschaft hat eine großartige Leistung gebracht und ja, muss ihre gratulieren, dass sie über leidenschaftliche Leistung nachher zum Spiel gefunden hat.
2: In emotional Ottmar Hitzfeld, ad els jugadurs sco per exempel Admir Mehmedi, ein Swenter quei Krimi de Blick mal trumpai.
5: Wir haben fast das perfekte Spiel gezeigt heute und das nötige Glück hat uns gefällt heute.
2: L'Argentina fa Swenter quella Victoria e ottavo il final, al viadi tocca nel final no che la spiara d'incontro la terra tudestia. Alle Svizzera, letzte Mosse als Sonsi suche, quei Juge bust auch eine Exception. Depuis il Campionato Mondiale al 2014, alle Svizzera se qualificata per minci gran turnier ad affaccia Dina al pass e la fase de K.O. A dos al Campionato Mondiale 2026, alle nazionale schon scritte Historie con la qualificazione per il quartfinal. A quella Historie, due svegne scritte vina von. Incontro l'Argentina.
0: Als Schweizer so lesen questa notte mena una piccola vendetta per la sconfitta del 2014 al giro del quart finale al campionato mondiale 2026. Svizzera contro l'Argentina comincia questa notte la stais tem Svizzera. Giovò venia a Kansas City in Missouri su in quel giro guardenzi in avent. Giusto in un per minuto l'ora sclarins le premisse de tutte le squadre ans al giro di questa notte.

0: info e hiendai.
1: La nazionale svizzera so qualificata in un modo drammatico per il quartfinal e giova questa notte contro l'Argentina. Gli argentini sono i campioni mondiali dal 2022. Per il giorno di questa notte sto a mettere Botel Schwagliarin, Chazis in Svizzera, ogni anciera a dormire. Il gioco comincia in un'ora alle 3 in Missouri e quei due anci per ore fin che il gioco comincia, ma il countdown è lanciato. La tensione dei fans cresce a minciura. Erternos, reporter del sport Andreas Vialand. Andi, c'è sport spatter del gioco di questa sera, Svizzera contro l'Argentina.
2: In mince caso in giuc tot spazial per l'equipa nazionale svizzera ia gie a un prim quart finale din campionati mondial da pi si attonte dus ons. La Svizzera Souvenirs d'Anton lesse odi la chance de scriver e uninaga in ulterior capitel historia. Ma l'equipe, quel e adversari vis-à-vis quei propri in grand caliber, in dels grands, insomma, el mondo al balapai, e l'equipe cul. La superstar Lionel Messi, il meglio giocatore de balapai che ha insomma dato. Gli argentini hanno in a dire che plinavon venne questa notte ad essere in giuc, nur che gli svizzers venne avere la grande parte del pubblico incontro als biars fans in quel stadion a Kansas City, in stadion che ha platz per radon si attende 3 mili a spettatori ed a spettatori che in conoscenza wie in Ramon Hexenkessel che venne ad essere argentini. Ma con cui gli svizzers senza sez disai a quei campionati mondiali hanno quasi a dine giu in a scinum nau Giuc d'Ordeifer, a se zu Padels Argentin, Stoni Frank Bopercica, iei in Giuc de K.O., in sulet Giuc, nur ca bia ai Pusseivel, io les schizondi tot ai Pusseivel.
1: Ola Svizzera in se una chance realistica de batter l'Argentina.
2: Ja, absolut, i trovet Anton in Giuc perfetsch. In Giuc enorm disciplinau, senza sbeis, in Giuc nur che deve sot controlla con son eba Lionel Messi, di trova Franke la finale am Pau al Klech mo l'Argentina. A osa ebo a dina per schwadiu a quei turnier, a ton els sedijavels finals, quoi els ochiavels finals suau pulit, buna main vessi jedau, quella gronda blamage dels Argentins vessen spiars encontr Cap Verde, del Davos giuc encontr l'Egipte, en els propi micai con i nei blausteins dieren en Davos con 0-2, ad un vulviu el giuc a las Davoses minutes a Lugudignau con 3-2, mo e quoi ina qualitat, in quella situazione an Messi a collegas, proprio musau in non decia morala. Ancontra la Svizzera, stonden ton e l'Argentina clamai giusi un meir giuc per proprio salvare quella chance de defender quel titel che vemmo godignau al 2022 a Qatar. A Budem blida, ancontra l'Argentins, alla Svizzera è un inquin a vir del 2014 alla Brasilia. Veva la Svizzera lua un sotto la bicetta da Dottmar Hitzfeld spiars mo pezza coppa e ociavel finale ancontra l'Argentina quel con nulla din e las davoses minutes della prolunga due svizzers che erano già lussi il platz e ne quella ga 12 ans pli tard della partita quella ga al capitani Granit Xhaka ed il defensor Ricardo Rodriguez.
1: Ed è proprio preciso quello che il finale del 2014 a Sao Paulo in Brasilia. Tu avevi commentato quel gioco quella volta live entro il stadion. C'è il gordenses is de quel gioco?
2: Ja, per me è quel proprio, sto se di sincero mein, un tocca no, stau in dels meiers giucs in somma che ho ai viu della nazionale svizzera, in giuc con una non decia tensione, un tocca la fin, in vi a neu, un tocca che Angel Di Maria aveva lo tocca per gli argentini in quella cena giociava la minuta, a cuor suente con la devosa azione del giuc aveva Blerim Gemaile lo un tocca la peccia quasi egualizzau a giuc a scia chi fosse venuti in una loce da penalti. La Svizzera aveva un 12 anni proprio stato da feig de tir de batter. La gronda Argentina scotia seg a Sao Paulo e la Brasilia in un stadion gigantic, in stadion che ha fatto 120 minuti proprio pial gaina. Tra mai mo etter mio collega Roman Dobler che era con me al stadion. Dio sai, la Svizzera è stata non deg de tir, lui descrive quella storia, per cui era la trompada, per cui immensa, so enter quei giuc, quei Davos giuc che è per Otmar Hitzfeld sco trenader nazionale calu si so enter dau a die scodi gli stau al 2014 in giuc drammatic nur che la Svizzera a teniu paroli cul argentins ad oz gli scodi so venien els in chance da fa revanche alla scarta lesio di quella sembumendres che avondo di jons
1: grazie fic Andi Vialand sur del duel Svizzera contro l'Argentina al giorno di questa notte comincia la strais tem Svizzera a Kansas City
3: RTR al campionato mondiale da Valapé.

0: Pacific versus Seas, cu Chanil Rumensch, questa bella Sanda Saira da Stitt.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il Campionato Mundial da Balapé, dalla Damaun alla Saira.
0: Scu es que...
1: durante la notte.
0: Precis, scu es que duas cors batten et il pet. Scu non so, per c'è squeder c'è Zestegner, ma na gioia al gioia da questa notte, Svizzera contro l'Argentina. Scu es que, per esempio, c'è il papà in Svizzera e la mamma in Argentina. Quell'anno dopo è forse successo Venz in Grigium, ma tra i due free skiers, da Zuz, Nicola e Gianandri Bollinger, è la situazione precisa. Il bab Svizzer, la mamma dall'Argentina, tuas duas interessen per Balapé e tuas duas è in questa notte un certo dilemma in il pet. Ma il frère più veglio, Nicola, resta pragmatico.
2: Il gioco è schon speziell, in senso einfach mega cool, perché c'è uno dei due teams, e sent il halbfinale già girisce, ma... Es einfach cool, de guarderci ci guadagna e es cool, c'è in es girisce im gentle halbfinal.
0: El frère più giovane, Gianandri, dottiers, c'è l'es spezielmente fendet un giuveder, ma nada d'un Svizzer.
3: In sé, summi un po' da più per Argentina, perché c'è da già di un guardo Messi, scuccio il giova e el es mia grande idol e questa sanda in sé a me es l'istess ci guadagna.
0: Nicola Bollinger ha 24 anni, Gianandri 22. Els vogliono nemici che stir su questa notte e guardare il gioco live. E non in Svizzera, né in Argentina, ma in Olandia. In oggi assumo il momento in un champ di allenamento ed er lo potrebbe venire da dot questa sera.
3: Curcio noi guardando Balapé, è sensato piuttosto un po' emozionale. Hai uno sbraggino, sensato tutti i gol. C'è la Svizzera fa un gol d'agosto, ma erce l'Argentina fa un gol d'agosto.
0: Als Freeskiers, de Zuz, als Freers Nicola e Gianandri Bollinger, sur del gioco di questa notte, Svizzera contro l'Argentina.
1: Il campionato mondiale da Balapé, per RTR.
4: Presentata Oxnersport, Swisscom e Hyundai.
0: E con quello a buon da Balapé da mia vart e di a dia paroz già vi una bella sanda saira. Scesas già vid la cegna. Buon appetit e ste bene.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important da questa sonda en survesta, oz da e cun Gion-Geri Flip. Buonasera. A nus in Chavindje stel residiem a Solothurn alla fiasta da Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al rete della Loccia Armo Norlic puspei Musautia calzà. Compriau cun avoniniamna alla Loccia cantonale Bernesa al giu in biame ierdi. Tutina al bo dominau e alla Loccia finale provai da duas Loccias canides a fin cun impari. Orlic sco e siu collega de Tavau Christian Biesch s'andanton tornà a casa cun incranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira luce oz, non nada mein, se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei è dentro auter stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera giù volta, sco e si la vai cantunale a Tradomet nocchia dau colonnes. Nilue si la plazza viatica a Turic, nau che toccan cina di asmeli passagieras e passagieras in partiots en vacanzas. Las destinaziuns las pli domandadas a intenor la plazza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Nielasia cun Bangkok, Singapur a Seoul. Da las destinaziuns de vacanzas tornai puspei na vos el Grischun. La Vischnaunca de Valsoin Pieder a fagi in gudogn da bunamain 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quai principalmein prove de las entradas o de la vendita d'energia sco Vischnaunca concessionaria de las ovras Zerroila. A per finì, mein unti alla giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier da Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paula Badosa cun ciuna siat a ciuna siat. La giugadra da quera ha con quai mancantau la chance da di per si un secondo titel ter in turnier da WTA cimentia ciun. In ottobre di Jonvergau aveva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, gudignau al turnier a Rio. Tonda mai perotz, io divisel in abiala sera, bien divertiment vi ne von con il programma a questa notte lu, op Svizzera.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica. Quiero che te aqui pa
1: mi. Schett canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nua che la musica è da casa.

0: Il dì der RTL.
1: Al pli important da questa sonda en survesta, oz da e cun Gion-Geri Flip. Buonasera. A nus in Chavindje stel residiem a Solothurn la fiasta da Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al ret della Loccia Armo Norlic puspai musautia calzà. Compriau cun avon in jamna alla Loccia cantonala Bernesa al giu in biame ierdi. Tutina al bo dumignau e alla Loccia finala provai da duas Loccias canides a fin cun impari. Orlic sco e siu collega de Tavau, Christian Biesch, s'andanton tornà a casa cun in Kranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira luce oz, non ademain se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei è dentro auter stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera giù volta, sco e si la vai cantunale a Tradomet nel chiad au colonnes. Nilue, si la plazza viatica a Turic. Nau che toccan cien di asmeli passagieras e passagieras in partiots in vacanzas. Las destinazions las pli domandadas a intenor la plazza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Nielasia cun Bangkok, Singapur a Seoul. Da las destinazions de vacanzas torna in puspena vos el Grijun. La Vishnanka de Val Saint Pieder a fagi in gudogn de bunamain 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quai principalmain prove de las entradas o de la vendita d'energia sco Vishnanka concessionaria de las ovras Cervoila. A per finì, mai non te la giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier da Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paola Badosa con ciuna siat a ciuna siat. La giugadra da quera ha con quai mancantau la chance da di per si un secondo titolo ter in turnier da WTA cimentia ciun. In ottobre di Jon Vergau aveva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, gudignau al turnier a Rio. Tonda mai perotz, io gvigel in abiala sera, bien divertiment vi ne von con il programma a questa noccia, op Svizzera.
0: In abiala sera, der RTL, con musica svizzera.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd. Suril Hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria Scolavita.

0: musica per in escadin.
1: Amo i vizi, ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da già.

RTR, al puls dalla musica populara. Jeu sun Andy Kolecker dalla Chapella Husmusik Kolecker e già visch bun divertiment.

I plova, da Maria Calonder. Plova, plova, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fince diau comanda. I plova, plova, plövge, i plova fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.